0: l'amor, la droga.
1: Chili, tu si vuoi la vie, l'amor, la droga. Chili, tu si vuoi la vie, l'amor, la droga. Chili, tu si vuoi la vie, l'amor, la droga. Chili, tu si vuoi la vie, l'amor, la droga. Chili, tu si vuoi la vita.
2: Kaolin, écoutez-vous.
3: Écoutez-vous.